Καρύτη να τα πω. Βαφτίστα Βανιέτα. Questa bagnetta, guariti nella cura, guariti nella cura, parara mucacac, non muovo un po' non mangiamo finito, affiammi zebbi, uovo tutt'era manà, parara fracchina, ovocchio mucatone, mezza angassese, guariti nella cura.